0: di tabatsena tsaura ya botselela di fella mona bona mo le tabatseding ha ora etlabele ya busupa tagoha breakfast show
1: dira hekel na neo le o beyang se sosolo lena ke le na neo la o seng la tagoha mo mafolofolo a bona halanga dina go

0: mosotho ke bohlaseng ba ha ba nna
1: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: What's it again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Ho supermarket e chipu fita YouSave ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela mo di jesa maemo di bitsang hanyane ka mehla.

0: o itlabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
1: Ke sentse ke o hoesha, ke rietla se mofutu.
0: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM fela, ke molelwa.

0: tloha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli baby.
1: Ke sentse ke o hwetla, ke ya tlase mofutu.
0: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.
2: Hantle ho di mahloho ra ke a le shume sebeletso ke a le sedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi moholadi.

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: mabidi ke metsotso e leshome le metso robedi ya pele hora ya leshome le metso e medi untso o mametse itlhabolle ho le sedi FM re tlo bua le ntate buang serame re bua le ntate buang serame yena he o emetse sehlopatsana sa Holy Life Family o santsa le teng mohaleng kwano ntate serame dumela ntate
2: ha go di berise se ba le ke di merise le ba mamedi ho le haufi ka le bitso la Jesu amen
1: ke le ba hle ntate buang hey ke bua le wena taba tse monate di le teng ka nnete hore ebe ka jeno re bua le wena tjena re autholetsa re le lakaletsa mahlohonolo le le sehlopa ho ba industrying ena ya mino dilemo tse mashuma mabedi ka ofela ho fihlella dilemo tsena ntate o kare leeto la lona ka bokgutshwanyane ebile leeto la mofuta ofeng ho tloa qalong ho fihlela mona mo le reng hei re fihlelletse dilemo tse mashome a mabedi
2: lona kannete mme ha wa ba bobebe ke leeto le lebileng le boithuto bo bongata jwalo ka ha re tseba ntho e nngwe le ngwe na le diphephetso ke hopola re qala di album tsa rona tsa pele tse qalang atjhe ho ne hamisa haholo empa ka baka la hobane he re sebetsa le ntate moruti a bia mophetho na re kgothaletsa hore ntho ena e tla sebetsa hobane pele ba teng ke taba eo modimo a ekile a mo jwetsa hore o tla ba le sehlopha se bitswang Holy Life Family
1: jwale leetong lena ha le ntse le tla le le Holy Life Family wa tsaba kana kongwe di hlopa tsena di ya qala o fumane re mashume a mabedi ha re bua hore re di lemontse mashume a mabedi tjena e be no re serere re di thotse hlano fela tse setseng ka ga hlopa nuna ntse le felletse wa tse ha mo nati jwalo tati
2: jalo ka ke botsitse mme di thotse tso di ke teng ya khola re le se hlopa re na le ditlhotseng ba ile ba re tlolla jalo ka ke bontsha re ha o no qala o no se go bebe ho no le bo bebe ro ha ntena ha ino se le sa me e tlisa mona motabeng ya ho bontsha re ntengwe le ngwe molemo e hloka mamello a kere batho ba batla ditla morao tsa ka pele ga etse ntho ebe jale re bone botshepe ba modimo le ho ja re bile le tsona diphephetso empa ho fitlhela jale re le sehlopha ka nnete re leboga botshepe ba modimo
1: wa bona ke ne ke bua nnete jale wa tshe yo ntate buang ba ntse mo bateng ba rekile ka ba teng ha se qala ba ntse ba itshupa le bona ha le keteka dilemo tse mashome a mabedi tjena hore ba tena ba tla kile ka qala le bona ntate ke a leboga ho fitlhela ha jwale ntate buang le se lena le di-album tse kae tsa hlopha se
2: ho fitlhela ha jwale re na le di-album tse 11 leshome le motso le mong
1: jwale ke mmino wa mofuta ofeng hantlentle o le tsepamisang maikutlo ho ona le a kopakopanya kapa le na le mofuta o itseng o batho ba le tsebang ka ona
2: rona jalo ka setlhopha sa Holy Life Family mama re bareri ba efangedi jale mmino wa rona hantlantle ke mmino o biletsang batho ho modimo hohle mo re thotseng platform o teng ho bina ha rona le ho sebeletsa ha rona ke ditaba tse di kgutlisetsang batho ho modimo
1: Ee ya mewaka. Mabidi le shumele metsimene metsotso pele ho ra ya le shumele metsimedi na le ntate buang ka jeno re kopantswe ke mmino ere ko bapalle Holy Life Family ba re hlekang ke hlekang ntate bua.
2: Yes ke hlekang ke maba.
1: Itswa album ye feng ena pina.
2: Ena album ke a khola etswa mane albumong ya borobong. Re etse ditse mona so wethu ya ke engwa dipina tseo re leng ra dietsa ha re le mana so wethu le album ya borobong
1: ntate

ditaba tsena tsa ora ya leshome le metso e mmedi di fella mona ke gutla hape ka tsa garantsa lefatshe ho renyane ya pele le kenanga jo le kena ditaba imatlafatse.

ana kwa ka yema tsena impolela gore ke tle ke kokote ho tlhamo ke tlaminga gore ke kokote tenga ke kopa goro tsena dike dibulehe tsa tsinlena wena motho motle ke a tseba hore jolo ka ile labone re shabana ha holomane le mesebetsi wa UIF akatla ntumela di nomoro tsa haitsa ID hona jwale wa tla romela di nomoro tsa lona tsa ID ke tla lenka le le shumele metso mehlano ka pa machuma mabedi ke tso di romela ntate Bolofo a khone ho sebetsana le tsona hona jwale le ka ntumela nomoro tsa lona lona ba lanka UIF hanyane be lengwe le molaetsa o monyane fela mono ke tla itumela haholo kotso motho motle.

0: That Atlanta Legal. O ka phela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba keng? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha. Ha ho mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Selemo se fihlile, mme ke nako ya ho ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top T Tiles. Fumana ditlhale tsa fatshe tsa boleng ba A grade ka ho tloha 7490 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao, ntle le ho itlhotlhora pokotho. Nka khombo ya pente ya value cover, emeletse e pedi tsa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sa natse hore o wa ntlafatsa, wa aha, kapa o fa ntlo ya hao tjhebeho e ntjha fela. Top T Tiles e na le tsohle tseo di hlokang ka theko se tlase. Potlaka, sesolo sa selemo sa Top T Tiles se fana ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top T Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase.

Ba moedi ba dithuso tsa sasa ba fua tlokomediso mamedi mameletsena letseding ka botlalo di agatsa matshaba le boemo ba le hodimo le tsegelena di latela hamfela ka mara selelekela ke senamo.

0: di fela mona di tabatsana tsa horra ya bone a re di ane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bohlano ke gotlela luna bana beso
1: bophelo ba hao bo bohlokwa Harry Fitzgerald re bolokehile di bakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelo.

0: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mzansi, bohobe ba metsi. Ba bang ba bobitsa le dombolo. Empa, ha o kenya ram. Ha e sale le dombolo fela. E ba, le dombolo.
4: Tsasa le dombolo garama ebe. Le dombole
3: ala la
4: ufa monate wa rama ka le dombolo dombole
3: rama yetsa di jotse monate di be rama lisha fumana rama thapi ya hao ka je
5: selito ke sitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
6: re le ba paradiseng
5: hai ba utlwa e dalele sedi FM ya Baliant di tifello tsa hao di eme jwale ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se mensaba e tlo re papa ka be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re lebile boithabiso mo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se yo emetse hashtag lesedi FM travel bakela

0: lebile go le fela bongzito mamiri re kitla ke potlake go shebele SPTPT mebileng ka mona ka hara malaita Johannesburg ha re tla ka N1 southbound ha o lebile Rigel Avenue mola o ka letsone le tshedu city seile me ho city se ha mola o ho bakile tshubhlelano ena ya haisale wana mo mamiri ka ba ka la kolo e meng ka hare ho tsela mo bile ke lori ke yana ke a bona ho banna re tlwe mo no re potlakela N12 east ka ntle nyana fela o Jet Park Road le teng mola o ka letsone le tshedi o city seile wa kopjwa tla ho hlokomela di etsa ho kane ha tabutle mokono wa Josepha how tsa mamono ditukiso tsentse di etswa N1 southbound ka ntlenyana fela ho Mali Bongwe Drive di phethetswe tswele he mo mamedi ka khanna ka bolukului ha ole motho a sebetsang N1 ya ole bile Mali Bongwe Drive ka mona ka bo Randburg re ke bone N1 north ka ntlenyana fela ho Golden Highway ha ya ole bile Moroka bypass ke bona mono le tentse di tsa hokane mokono Josepha bumper to bumper fela ona le tseo di bonang ka so wetu ka sebokeng a thokoza first lorasa ha ona le tseo di bonang ona mamili wa ka refela @tibus_mokone @limawela1 @lesedfm # lesedfm traffic
1: Shumana Riatella afternoon drive show ho # Riatella kapa # kimule Shumana Riatella afternoon drive show ho # Riatella kapa # kimule Lena no gila Riatella afternoon drive show
2: Sense re kena jwalo ho
3: Bubbling
2: Onion
3: ke ba tsara Bubbling Onion ke ba tsara Black Excellence next ntse o tsere monena o ya Black Excellence no o tsere motho re bolela na go ntse tlangwa Black Excellence
2: ura
3: ya Black Excellence
2: me re sense rena le mo jo rona ka jeno kwa ho Black ho bona tsa ho bona Black Bubbling Onion me mo jo rona ka jeno ke ntatele gae
3: ntse la gaisa ke mang o tswa
4: mo tsalari go mong gae mwana zwa ho ka bona go mo ha dipona o ka gahlo go mo di batla mana mane di ya nthata di a tse bana le tsona ga a bolela na kobo e re ndi hlobola ke

mamedi di fela mona tsena tsa hora ya bohlano a re tiane o tse hlahlamang e lengetsa hora ya botshelela ke khutlela luna bana beso.

ke lebuile haholo bana beso le sebeditse momamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ke le nano la ditaba la masohlo le sedi FM impapelo mo refetela ho musu wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya botlela.

ke le buile ga golo mosi wa tsheo ka re balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ke le nana la ditaba la matshohlo le CDI FM ka jeno ke la bone khode odimo ya mphalane e hlola fela letsatsi ke khodi ntsha le mo kisa odimo sa kete tsepedi mashoma mabedi le metso etsletseng mohlophisi wa lona ke mokete monyobo me mohlaisi wa lona ke rabosana madie ya re laolelang ga so ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke ka mohelombele me re ballwa ditaba tsa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela ha ra di ntla

0: mamedi di fella mona di dabazna tsa hora ya busupa ha re di ane o tse hlahlamang a elenga tsa hora ya borobong a tsena kwa go ke fetelo gaitsedi ya motho se bidi mo lefe ka tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi fm
2: khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Dipapadi, le sebidi molefe.

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana rama thabya hao ka jee.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Kobisi ya VS Cognac ka $479.99. Le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho rekisa sebaka sa tlhaso dilemo tse 18.
2: Ya buitsepo e province ya Bokone Bophiri. Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4. Kaboka kena ho SABC Plus app. Ho mamela Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Dipapa. Lesedi di molefe. Lesedi FM. Ke molelwa. Let's go to the FM, Honajuan, 086-000-30.

emashume amabedi meso seleme semene le sekotse wa re fura le se hora ya bobedi a sebele so ke ratwanga a ya le sedi ke thato hatsi ya hawe ke motjodi wa hawe wa sebele ke la bone bekeng le sa sikela pele la kgwedi ya mphalane mabedi motladumela hle na ke dikeledi magesene ke sentse ke le teng he nna motongwa ha molete a motho mo di fela na kwena ya selang ku ba mo keke go fole e se re ba khone ba tlo isipaka menwana e metsugana me ke ri ya le ke sentse ku a muhela hle ka di atlase mo futhu o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing nna le bona re mo ho he ho tlo mo tsotsong wa ha jwa le o fihlela ho renyana le shebele metsi e meeti la ho le sa sibile le joang o tlotse hantle tje so tletse o nongo di labalabela di fihlelletse jolo ka ha ibile re se re sa re kene di horeng sa o qhethela sa letsatsi nnete ke hore ha ho le jwang ibile di notlolotse kwa lang lena letsatsi di tshwere yona o tlotse hantle mkhotsi la ho le sa sibile le joang a dimela hle amme ke le buile ha ho le hle se bidi mo le fe le ba sebetse moho botle ba ba se le ba re tsaga mona a thotlo di horenga tsa o senka jeno ke le buile ha ho mo ifo wa tsa di papadi ke tsana na bela tsela di thapo ho tsa ho bona ke le bo ha bo ifo e ba le bo se bo botle tla re tsena ha fe ho sane right se mabedi ena na ko kia hore na le wena re iketle reje setotoka le re re hlabe khobe ka le mao wazima agana me minoto me wazima jela ka mehla ke ke gate ha o ka nqoqela ka bo nqhatsetse nna se ke tla ikapiletsa he rena la ha o le tsatsi e bile be le jwana pele wazima hore bana ba kgwale ba bisana ka melodi le nna ke ya o bitsa ha ke etsa jena ke re dumela weso tato hatsi ya tsebeletswa le sedi ha re be mo hofela ho ganya le shebele meso emedi nna ke dikeledi magesene re meso le di hora tsena tsenne.

0: Hello, Lady Soski, Masosu. Tsatsi la ka nna le bile monate, le beke ntse itsamela hantle fela ka mora bua Ntate Modimo. Tshepo gore wena tsatsi la gago ntse le tsamaya monate, Soski Lady. Sharp sharp.
1: Lady Soski, le kae gedene, kae gedene? Nna la ka letsatsi le bile monate haholo, ke mmogo ga matsebe ka ngwathi eating village, danki.
2: Dumela, ngwaneswa, la ka letsatsi ntse le tsamaya, ntse di tsamaile hantle. Ha ona ntho e mpe ke bone, just fela ntse ke tsatsi la ka ntse le tsamaya hantle. Ke Steve ka mora difoto, ko mametse, se ka le wena 12 o'clock o nkona ngwaneso.
3: Hi Soski! Jona ke bile le letsatsi le special Soski, le monate le feta matsatsi ohle. O bua le Sophina ka Tennyson Masilo, e sale ke le ka hare ho kereke ya ka ya Santanyana Zion Christian Church CC Welkomo. Ke ituletse le baruti ba ka ka hara kereke ya ka ya Santanyana. Se kore ke bile letsatsi le monate. Gore no bile ke thabile, ke dutse ke mametse sososo.
4: Hello, Lady Soski. Hi, Nanita Tidaka, Livide Monati, Maralivide, BC Thomas. You say, Vitaka, Tata, Vidic, Chacha, Lady, Fitzgerald, Tunga, Moma, past 7. Hi. Lady Jaffa, Fanta. Hi. What's your head when you put on the face 5? Tango.
5: Ke lebohile haholo le ga e sediaka o dithabe metsotso ke e robedi pele re kena goreng ya borobong right the quinketse Oleto Adams are get here 086-3403-084 086-3403-084 la haole tsatsi ebile le jwang o tlotse jwang weso beke ya ebile jwang le sedi FM dibela hai hai
6: Ke ba di kolo ka business bro.
5: Dumela weso.
6: A tsale ke ile wa tsa le monate ka ra ke ka ZCC.
5: Ao babu.
6: Ke ke business bro ni ke na le mogudi tshabalala. Ntate Mika ntate Motsei.
5: Mogodi le lentlong ya thapelo. Pepe we se mulahlile fatse fela ke le buila holo le se di FM dumela hai.
7: A ndile le kae ke di magazine.
5: Hey ho jwang?
7: A monate soso.
5: Hi Ndenzi.
7: Nne tsanga, i bile mo soko i bile mo na tena ke. Ke kopa o bua ka tsela la tshe. A tswa di khantsi ke tsisa no ya thatsa le batho ka la ya mbisene ndlozi. A mo phela mo felle ka haru ntle. Ke ke tsa molao ke batla go ka so. A ga ole motho. Tamelo o eme o ithekhoro. Kwe pili man, ko awa sento u tikele le u ifumana.
5: Mkwetu u shakile.
7: Aka ato solo, bala.
5: Ha holo le ka mo bona mbatobetsa ka batuboketsa nhla ya hore ha hona taba rona o dile mo ndifeng fela se ka phetsa ho bala ho ithorisa ho ka ithuta gore e tlo go bolelle le nna ke ne ke na tipetse ke pisano eo
7: kutlo ba ntsona lo fa ditso
5: ke le buila holo ndenzi hle a o hle
7: ka ho ka se le le fete ya lo tso ka tella ka ntsona lo fa talo feta o fitela 12 eng
5: wa tsi ba jolo ka kamisa le se FM dibela hai
8: yela e le soski
5: hey ho jwang
8: e le soski ke te so pete
5: ke pete ga itse diak
8: ha mo di tlo ke botsana ja breakfast le lunch ha le ka u suka le go tsena ho ha ngore na rantse ba di le so ke nna ke le ka man ka kurume ka mo tsedi e di tsena ka rona ma le so ke ha e khona ma hai ha di go bo botlo a mo tsona wa le ka ma ho ha e re ke ka ba ka tsela le nga ne tsire e tsire ke le le tsona ka itse bo le so ke ai
5: go go fihle o so qhiletsa mo ga itse di yake
8: Roma.
5: E le tsaga pele ku tsietsa. Ko go kono yena ha o nogona o itsietsa ka potongwane tsa hao.
8: Ke tsaga pele ku tsietsa.
5: SABC Education na kutsuri tabasa bikarabelo ba rona go le tshaba ka di tla morao se sa Jason di thohelang kana go setting tsa ditamene se gore nang le tsona metsing ya rona e fapaneng metso semene pele re kana horeng ya borobong ana lona re iketlile re ja poqo ka hlanaka ke la bone bekeng a ke

0: mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya borobong tse e hlahlamang tsena ke tsa hora ya leshome kgetse ya motho
1: se sa sa se le mosikeni mina ga e gabile jalo ka molelwa lesedi fm ke mo o lokelang ho bateng
2: manish on a beach shabang.
3: Humanity and more. Policy FM.

and then a sere sere ke tsheka se wa re setse nsona ah tsidika dikwe ke samino le fatse ka bophara people Bryson we la tlokala se le monse na se o di mo sa 2026 go dinyane ya ya pupchane mathosonge bila go di eno o ya pupchane selemo sena sa 2026 ke ha people Bryson a se le patlela le ka kwano a le dilemo di masome a supileng le meso e mehlano go na le se dingwe sa dipina tseo ke mo ratang go tsona matsamang teng le Robert Flag yane ya tonight I celebrate my love mobile mansa album yane ya Born to Love leng ya tsa selemo sa 1983 helang me how hopula film yane how le mogati wa di film film yane ya Beauty and the Beast selemo sa 1991 people Bryson la sebetsa le Celine Dion engwe ya dipina tsa gatonga ho le mono eno ya Beauty and the Beast e ile nya ba dula hara tselo holo se ipapola ka magabane di billboard charting monate o mokalo se bohe ka di film ho tsena tsa satis ne fela hene go nketse yena busimbona are did you ever know pele mona ka nkela Dobby Gray are there's a honky tonk angel sebele se ke ga tshwenga le sedi sebe metso se ke le sebele metso me hlano re furaletse ho ga ya le shome

0: Mesdi so ski wana wana na ai minona tam. Minona tam lady so ski. Hai wa hauliana mano. Hauliana wanes. Ugu ala ma wala la la mine gamo na ka rit lady so ski.
1: Atsa lady so ski. Ha ga le hulanya. Pilo aga diretseng tsa thoteng tse tsheleng hoduma R710 ba le molefile kwala ka hoduma R710 Lady Soski ke tsama le ntate Mofokeng.
2: Hai Soski, hai o leboha ka mmino monate, ya o leboha haholo. Nka pelo ya ka e tsamaisa thoteng tse tsheleng. Wa le tjabulano a sempe ka mona ka katleong. Danko.
3: Ha lo di soski, ha mna tlo ga gitila motho. Mna tlo di soski bana mino mna ti mino mna to potsi mna mme ka ke sonta mna mme ke sonta wala go tsanta botlo fu tloko. Fela ka la bonne wana mme. Ko ma metse ka kuba 8.8 wana mme mse di tsa so so pass tsa botle. Lo fu tloko ke mrenti. Thank you sosu.
4: Dumela Lady Soski, ngwana ngwanana nna beke ena ya ka entsamaese hantle le letsatsi lena la kajeno ke iphomoletse ha monate jwalo ka ke le motho a sebetsang bosigo le wena o ntse ntshwere ha monate ka mmino ngwana ngwanana ko tshepela mabaka a bohlokwa Soski e beitsamela monate night shift ya ka ha nke mametse wena tjena. Hello radio Lady Soski, re o renyane ya o qetela le shumele mosimedi. Tse ko jile ka tsebe, di o morabane, Fixbeke, tango.

Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang khutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa. Nako ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba, e ba le Lesedi FM. Ke molelwa. Tembisa. Ho ba tshwa le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa.

Mpulelele Ezra Nethings ho lesedi FM. Metsotso ke e mehlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Ya, ntho e teng mona ke e ratang mona bana, ntho e ke e kae jwale, e kae?

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Yeah, ke tshepa hore jwale ntho tsa ka di tla ntsamela ha monate o ya ka mokgwa o ke di batlang ka teng he momamedi wa ena tshebeletso e kgola lesedi. Metsotso ke yane leshome le metso e meraro bo sekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Tlhokomela hle tsa re ha metsotso e dula hantle ho ye mashome ya mabedi a metso e mehlano ka mora hora ena re ba tsosa ho lesedi FM. WhatsApp ya rona wa ngola kapa wa tla voice note ke 079-758-5066 ke 079-758-5066 athe nomoro ya mohala ke 086-000-3084 ya mohala ke 086-000-3084 shebele metso mine mabedi ke metsotso ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Har kata ba tsosa ema be re tla sheba hana go fitla metsotsong e le shume le metso e mehlano pele re fitla horeng ya pele re ke re sheba re na ka di 2 tsa October ho ile hwa etsala jwang na kong e fitile mo mamedi ka tla one letsa ditaba tseno tshebeletsong ya le sedi re ke re one letse history a the tla rametso se dula hantle ho e mashume e le shume le metso mehlano ka mora hora ya pele taba di monate mono taba di monate re tlo tsaka se hlose bono joana se se khutshanyane se monate khoding ena ya dipalangwang e re dutse khoding ya dipalangwang he mabedi tla hle repotele ka mono re ke re shebe rona re tshwere taba difeng ka mono re ke re toko ka lona re tlo itseba ha hulu jwang ha bana ba tlabe ba robetse ka itseba mono ke nane o lana la batho ba itsebang nane o la batho ba baholo ke re itsebe ka nnete o ke ho be monate ya holo. Metsotso ke leshome le metso e mehlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. E tla re ka mora sehlooho re kene re se tshwaratshware. Re kene re se tshwaratshware ka mora mona re tlwelle ditaba. E be jwale sentse re kena goreng ya bobedi. E be re tswela pele ka o neletse. E be jwale ke tswela pele ka hore ke o lahlelle mzwake. Kachela! A o tshware kalane la ditheoha dikalane. Nna le wena he. Se re tla tiana ho sane ho reng ya boraro ke hlokometse ka re tla hona dipapadi ho sane ho reng ya boraro he mamedi fela gona ga tla o neletsa le DK re tla o fata batse mangate ya holo mohlomong he ka sonta papadi ka na ba teng ho reng ya boraro bana under 23 ya bapala ya Afrika Borwa e bapala Bloemfontein mona e bapala Bloemfontein mohlomong he mohlomong papadi eno re tla o hasetsa yena ke gola ba santzane ba ke ne dipuisano he ba hlomphe che bang ele sio under 23 eno re sa gone ha sa ho latela ditumelano re tanne re gagathe le nana ola dipapadi re tswela pele lo yena ha monnati bona ba haisa le hemmamedi go tshagele ba hlomphe ka mona le ka nqane ke ka mogoeta ba ditlahleng di tsamae ka teng hemo bamedi wa tshebeletso e kgolo ya lesedi go tlahle go betjwalo entselebeke yana ya FIFA entselebeke ya FIFA mmere ba re ke FIFA calendar ke ka ho dipapadi tsa rona di santsane di itse kgefo fela ya di akala mafelong a beketla di a thagoa di thagoa se di thagoa ka papadi ya bagaola gang MTN 8 Orlando Pirates ba pala le Mamelodi Sundowns Moses Mabhida Stadium. Papadi eno e tla ba ka di 10 e le Moqebelo e tla bapalwa ka hora ya botshelela mantsibuya ebile ma ha e sa le mantsibuya se le bosiu sikziki bosiu. Na le motho ya na ntsa mpotsa mafelong a bekela e ya kae papadi ge ya mahanyane moganaka ya bahe ya phatlalatswa tabeno ka mmanta gore e tla ya Moses Mabhida ka hora ya botshelela bosiu e tla bele ka Moqebelo papadi ya makgaolakgang MTN 8 Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns. Re tla bona boholo ba ditlhopha boholo dibapadi tse pedi tse tharo tlhopheng tsena tse pedi di tswile kotswi se re tla bona gore na ga ba gutlwa mono ntho tsa bona di tlabe di eme jwang ebe ba tlabe ba lokile na ke bone tlhopheng sa Sundowns bo Opre Modiba mathatanyana a teng mono he bo Saila mathatanyana a teng mono ma Saila le Pirates mane fela ke bone ka magopa o khutlile le talent mbata ba khutlile ka shopping sa Orlando Pirates ke hanze ke shebishebile ditaba kwano ya siyo ke monnane Nduli fela gutle eka le yana ka na khutlela mabaleng ke tsona taba tsene he mabedi tsa dipapadi Pirates Sundowns baking it lang ka mokubelo go tlo ba monnati haholo go ba monnati tla ga ke tswa mona 6 o'clock ke mathelela ping ke le o phuthulla maoto nge ke ichebelle ke le hai kwana ke yona ile ntaba ya mabedi wa le Seri FM ntogile.

0: Lesedi FM ke mollelo
1: nit yona e jwalo tshebeletso ona ke mollelo ena Lesedi FM ke mollelo ahle ke mollelo ke mollelo e ke ga mo di taba di lenga ka teng he mo mamedi ya ya ke bile taba tsa ka mona rona di tla hle di tsamatsa ba jwang he mamedi motle wa tshebeletso e kgolo ya Lesedi Etlar hang fela kamera papatso ba gula ntheta ta mona ho le Lesedi FM le Lesedi FM ke mollelo e ke hlokometse ka re hle nthosa ka di ha hella ka kwano ka mona se be shibile hanyane ke rutle pelo bona ke a khala le li hloka mane ya bona ka gona le nthonyane e sa tsamatsa mang hantle ke go la haile go le e tla ba tlang ke re fela hanyane fela ke le gore ke kopanya nthosa ka ke di chokele hantle di tle le kane ba nyala ha di sa le kane tar ha ri ya pante mane ke tla bala mathata na ha sala ha se ri ya mane tupi ri ya palong ya tlholo ri ya kgweleng kwana ri ya pante jwale di batla go di sebetsa o lujwang ha o sona le le motsedi le le luteng ga so mona o solo maqiti o so tsba rena ha o le tjena o thinya kae ha o le buima ka mona o potela ka kae nthotledi loke a gala ke le feme mona ga nete hona kgweding yena ka ka nyei yana kgweding ye ka di 10 la be imula 27 years sekelimo sekejulo
2: Ya ratang di podcast tsa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka din le data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae di le ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tsweretsetswa mpili
3: ke tla etsa jwalo
4: hona le dipehelo further together Vodacom
1: harie tsholo shapantongwanaka yona ke ola da aram sole seri fm oleta aram come and walk with me ke a ukupa the

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana Legal Cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumaneha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: O wa ratwa. O wa le. O wa

tshebeletso hara ditshebeletso nnete ya sala ke tshebeletso e kotsi ena kotsi haholo ke lesadi FM mo mamedi tse ke shebile ditaba mona bo thelevisheneng mona ntho ena matlanga e kotsi bjale ntsha ntho tse thata haholo bona ba ntsha melaetsa gore mang ola ngolola mang molaetsa mang a reng mang a reng ntate a re jena ngwana a re jena ngwana a re jena ntate a re jena banna e bothata ka nnete thata thata boima thata boima ka nnete ai ai khona re di tlwelele tsholo wa dilanatšhwa mosotho wa gala ga re di tlweleleng taba tseno di gole mmogo re tla di bona motlhakotulo tswang go tsona di tlweleleng re tla di bona.

Robi Malinga o tsamale Kelly Khumalo baby please metse tsuke le shume le metse robedi re ho reng ya bobedi dumela hle monga phofu na ke sebedisa 1200 ya petrol ka khwedi ke nna thabo sibaya o ka mona ka mozolo bana o sebedisa 0.2 o sebedisa 1.2 ya itse go la bare ke 1.2 1.5 bare 1.5 mwane soro sebedisa 1200 ke ya petrol hle ka kgwedi ke thabo ngwana a sibaya utlwang ka mosolo ka bono tlwang ka mosolo mosolo ya ya ya mogota wa di leng ka teng ntshware ntshware mabedi ntshware re qetelele taba tsena tsa rona go be monate ya golotlhe re diqetelele re dinke re di latlhele kwana mo tse ding re ileng ga nna ga di latlhelatlhelela teng ya shebile dipolotiki mona mamedi kannete dipolotiki ai polotiki le taba Cristiano Ronaldo ka mo ya ei ntho di thata bana ntho di thata kannete ntho di thata ya ai Ronaldo ha o sheba hape le ntate Oscar Mabuyane ke tona kgolo ya Eastern Cape o fuwe monyetla gore a ka phepetsa qeto e leng yanguwa pele mo ntate Nels ntate Julius Malema a ileng a sebedisa nka ebelwa moarong o sebedisitse ditaba ka ena tse e sa nepagalang jale kgotho gae a ueng khoto a lo tla a lokisa taba tsa gae o kgone wa tleya boipelaetsong ba gae ka nnete ntate Oscar Mabuya tla di bona he go le tsona tseno di tla tsamaya jwang he momamedi ba tla go fa tsona bana beso ba ditaba go lesedi mona ee ba tshwere ditaba ka nnete ga ona mathata letho ba tla go fa ditaba yes yes yes yes Ei ndo tsanda te barani mkhotsi dia hana man e dia hana ba isale ba ta beili ya ba ka magetlo a mane ka ofela bantse ba irela kwana Brian mkhotsi e hle ntho dia hana to dia hana ya mo di ba tla nteng he fela he re tla di bona gore na di tla hle di potapotele kae di tsamatsa maijwa Carlos Queiroz ona go tsa hlopha se se mona sa continent ya Africa jwala ba mo raile ba ganta te tshebetso ha ntle ka nnete a go swae mo gana ga e re tla bona gona ba kwetlisi ba bang ba tlatla mara kwetlisa ke ba fe re le bile mo fukeng ntla ha ya pele ho bafana bafana we hlaba metse tsungele shume le metso e robong ya bobedi we hlaba metse tsunge mashuma mane ya metso e mihlano e hlaba brazi ya qala o hlabela bafana bafana di ntla o hlaba brazi ba padinya hai re lebile o fukeng jesi number 10 e u tsiba bola mo 10 bana sebetsa bafana bafana maobane ya pshata eritrea ka tlatse e hlano ho noto e ba banka ba ba bella kwa na bonda de re tla bona hle bana beso me Afrika Borwa ke yone di hulang pele groupung ena ya bona hem mamedi mme a ke bone bothata ba gore Afrika Borwa e tla dipapadi tsa Africa Cup of Nations tsa selemo se tlang taba yane ya di-ID tse tala green ID di fellwa ke nako e ka di-31 wa nka ba di latlhela kwana le bong se tlang sane sa 2027 ga o sa tla ba le di-ID tsane tse tala ke le tona tsola ke ministera ya ke ministera le tona la tsa selehai ndate Leon Schreiber o tsebisi tsora ho tloa next year ka di 31 tsa March 2027 ba ntsha di ID tsa nzedala di sa tlantsuwa ho hang di green ID books green ID books ba ha sa di batla ntotse o hanga ha sa di batla di fellwa ke nako ke ga mogwe ba di biang ka teng mabedi
ke ntele yone he ke tsona tsentseng dipetsa mo Afrika borwa he mo bameni wa ena tshebeletso e kholo dula hantle o ile shemele mse mararo re ya horeng ya bobedi tshebeletso ke lesedi.